sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso, disegna un solco dolce improvviso, non certo il paradiso, un luogo più preciso, sia detto per inciso.
0: Ecco perché il lavoro che ci manca, il buco nero in banca e la salute arranca.
1: Ecco cos'è lo stato alla deriva, le istituzioni in stiva,

male, sarò uno sciocco, un sentimentale, un personaggio da evitare.

0: cos'è se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto. Mi prendono per matto, ma io rido di brutto, ho fatto il 68.
1: Ecco.